0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: guarda.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te.
0: Don't show up, don't come out, don't start caring about me now.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Stai ascoltando?
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Lo so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Ed è di nuovo venerdì, signori. Siamo arrivati alla fine della settimana. Buongiorno, ben trovati da parte di Max Dupré. Inizia Buongiorno Amici e oggi inizia con Francesco Renga e la sua meravigliosa La Luna.

Immancabile Raff con la sua Dentro i tuoi occhi, canzone del 1995, in apertura insieme a Francesco Renga di questa nostra puntata di oggi, venerdì 22 maggio. Sarà un weekend estivo e vedrete che andranno a confermarlo gli amici di Trevi Meteo intorno alle 6.35-6.40. Rimanete con noi perché saremo più precisi proprio in quel contesto e sentiremo proprio dalla voce di Trevi Meteo come sarà questo weekend, che dovrebbe essere all'insegna di una bella sequenza di giorni estivi e caldi, anche 30 gradi segnalati. Intanto però godiamoci questo inizio di mattinata con la nostra musica. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000 e vi annuncio la prossima di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party, in console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

Lorenzo Giovanotti, so solo che la vita ci porta a quest'ora del mattino a dare un'occhiata al nostro almanacco, alla nostra agenda. Oggi è il 22 maggio ed è venerdì ed è Santa Rita, una santa molto amata e seguita, apprezzata, onorata e pregata. Quindi alle rite che ci ascoltano un augurio di buon onomastico e buona Santa Rita, la santa dei casi impossibili. 1906 i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano, mentre nel 1963, la mia annata, il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia grazie ad una vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica. Sarà anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo importante. 1978 l'Italia approva la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, la legge 194 del 78, legge sull'aborto. 2017 a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze invece durante il concerto della cantante Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti, 12 dispersi, tutti giovanissimi, e un grave attentato che ricordiamo. Compleanni, oggi nasceva nel 79 Marrakesh, l'anagrafe Bartolo Fabio Rizzo, rapper italiano, mentre ricordiamo anche la data di nascita, 22 maggio 70, di Naomi Campbell, una supermodella ma anche attrice e cantante britannica, inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna naturalmente lunedì prossimo alla stessa ora di oggi. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma subito Eros Ramazzotti con

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi positiva, vi donerà intuizioni vincenti per migliorare la resa in ambito professionale, ma dovrebbe soprattutto rendervi capaci di comprendere le ragioni altrui. Siate pertanto ricettivi con il voto 7+. Toro, il vostro sarà un venerdì dinamico grazie alla presenza di Marte nel segno, anche se per la luna dissonante alla fine potreste patire un po' di stanchezza. Voto 8-. Gemelli, una bella e vivace luna sarà ottima alleata di Mercurio nel segno. Bene il lavoro o lo studio, appagante il dialogo amoroso, vi meritate un bel 8. Cancro, sarà nella complicità familiare, favorita da Venere nel segno, che troverete la forza di reagire nel caso siate alle prese con le prove di Saturno dissonante. Quindi il voto è 7+. Leone, siete tra i beniamini di stelle importanti e la luna nel segno anche oggi vi rende protagonisti, seppur dobbiate mettere in conto i capricci di Marte in quadratura, quindi siate attivi ma senza esagerare con il voto 8-. Vergine, bene la vita affettiva, in questo periodo dovreste tenere da parte alcuni progetti lavorativi dal momento che non godete del sostegno di Mercurio. Siate pazienti e voto 7. Bilancia, la benevolenza di Luna e Mercurio vi invita a darvi da fare per ottenere i risultati sperati nel settore professionale, ma fate in modo di non sacrificare i sentimenti. Voto 8-. Scorpione, Luna e Marte in posizione disarmonica potrebbero causare un certo nervosismo, ma voi dovreste essere in grado di non assecondarlo, soprattutto per non compromettere la serenità affettiva incoraggiata da Venere amica. Voto 8-. Sagittario, la Luna anche oggi vi mostrerà il suo volto migliore, pertanto non perdete l'occasione di chiarire le vostre posizioni, in particolare nell'ambiente lavorativo. E voto 7+. Capricorno, grazie all'ottimo aspetto di Marte non vi manca il coraggio di agire e in ambito lavorativo avrete la possibilità di esprimere con forza le vostre idee, non altrettanto in famiglia dove per Venere in opposizione sarete osteggiati. Quindi il voto è 7. Acquario, le vostre geniali idee supportate da Mercurio positivo vi porteranno soddisfazione negli affari, anche se non mancheranno imprevisti dovuti alla luna dissonante. Voto 8-. Pesci, Marte e Venere rendono passionale il dialogo amoroso, quindi i sentimenti sono ben protetti, mentre qualche difficoltà potrà riguardare anche oggi l'attività lavorativa. Vigilate con il voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica, been living all the dreams I failed, hacking hold, he's only 23, but his body's growing old. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Country girl, take my hand, lead me through this disease land. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. My country soul. Radio Padova Country.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Padova Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici.

vali alpini. Poi nel corso del weekend il tempo rimarrà ben soleggiato, ancora al dominio anticiclonico, con davvero i primi caldi estivi con massimi anche superiori ai 30 gradi sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più contenuti sulle coste adriatiche per via del mare ancora fresco in questo periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

E finalmente da Trebi Meteo, poco fa abbiamo avuto anche tutte le informazioni sul meteo per il fine settimana, a partire comunque dalla giornata di oggi. Ben trovati ancora, siete su Radio Padova, abbiamo ascoltato anche NEC con Almeno Stavolta, e mentre ci avviciniamo alle 7 lasciamo spazio a Giusy Ferreri con Partiti Adesso, dedicata a chi da poco è partito in macchina magari per raggiungere il posto di lavoro. Buon viaggio con la nostra musica e ora con Giusy Ferreri.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Padova News.
1: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video stato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia spugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:02. Radio Padova.
4: Buongiorno. Splende il sole a nord-est in questa mattinata di venerdì, lo ricordavamo oggi, Santa Rita, tanti auguri di buon onomastico se becchiamo qualche Rita all'ascolto. La nostra musica ora con Ligabue e con lui si va in Happy Hour.

0: cercando di orientarmi in mezzo a tante notizie, sfogliando i giornali online, ascoltando quello che hanno da dirci anche le agenzie, e sono sempre più confuso nel comportamento di Trump, non solo io per la verità. Fino a ieri abbiamo sentito dire c'è da smobilitare l'esercito americano in Europa, la NATO si dovrà fare a meno di noi, via dicendo. Leggo stamattina invece Trump, USA confermeranno l'invio di ulteriori 5.000 uomini in Polonia. Insomma, sono un po' così, difficile insomma seguire il ragionamento del presidente americano. Credo che facciano fatica anche quanti lavorano con lui nello staff del presidente, le sue entourage. A proposito di Iran, invece, siamo in attesa di una risposta che ci sollevi dal pensiero dell'atomica. Questo è quanto va dicendo Trump da giorni, e lo ha riconfermato ieri. Si aspetta buona volontà da parte dell'Iran per chiudere questa faccenda, e speriamo sia davvero il momento di chiuderla. 7 minuti, abbiamo modo di ricordare ora la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, alla quale state inviando i vostri saluti di buongiorno e anche di auguri di buon weekend. Per questo volevo ringraziarvi e salutarvi, magari indagando sui vostri programmi del fine settimana. Qualcuno di voi organizza la prima gita al mare, ma anche, perché no, in montagna o sul lago. E poi ci sono i bei colli Euganei, che sono pronti ad ospitarvi con tantissimi luoghi di ristoro, agriturismi, che sono lì solo pronti ad accogliere per il vostro weekend.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Io ci sarò e immancabile ci sarà anche la vostra Radio Padova. Buon mattino, buon venerdì 22 di maggio. Max Dupré con voi fino alle 9 a salutare anche questo bel ritorno, ovvero Topolino torna a omaggiare la città di Venezia. Non è la prima volta, per la verità, in realtà ho già visto cose del genere, però partendo da Milano, passando per Firenze e Venezia e infine arrivando in Sicilia all'isola Ferdinandea, Paperino si troverà ad affrontare insieme a dei compagni inaspettati un rocambolesco viaggio lungo tutta la penisola italiana. Insomma, va bene, anche questa, se volete, promozione per il nostro bel paese. Ci dedica qualche pagina, insomma, il noto fumetto che poi circola in tutto il mondo, quindi insomma è un settore, una via privilegiata per la promozione anche questa attraverso le storie di Topolino. Torniamo alla musica, lo facciamo adesso ricordandovi tra poco anche l'appuntamento con le ultime notizie per quanto riguarda le 7 province venete, ma prima di quelle, come sempre, uno sguardo anche alla viabilità a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: La grande Antonella Ruggero con Mattia Bazar, stasera che sera, uno dei più grandi successi della formazione. 1976, canzone che ci avvicina, come dicevamo, all'appuntamento con la viabilità. Tra poco uno sguardo alla situazione a nord-est. State con noi.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
7: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
14: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra l'innesso con la 31 della Valdastico e Grisignano in direzione Venezia. Andiamo sulla 4 Venezia-Padova, vi informiamo che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani mattina a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesso con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Mi fermo qui, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova: rapina in abitazione, proprietario picchiato e rinchiuso in una stanza. Momenti di terrore nella notte ad Abano, in via Savioli. Una 60enne che stava riposando sul divano si è trovato di fronte due malviventi che l'hanno preso a pugni e sono fuggiti con 100 euro. Indagano i carabinieri. Venezia, furto con scasso nella sede della Croce Rossa, rubati tablet e smartphone. L'evento nel centro direzionale di Mestre, quartiere Altobello, danni a porte e oggetti e sede a soqquadro. Un gesto vile, fanno sapere, sapremo ripartire, ma i responsabili capiscano la gravità del reato, dicono i volontari. Vicenza, ferito all'alba in via San Lazzaro, la polizia scopre un ordine di carcerazione e lo arresta. L'uomo, un tunisino, era stato trovato con una ferita al petto dopo una presunta aggressione. In questura è emerso che era ricercato per diversi reati. Treviso, stadio Righetto. Da giugno il rifacimento della pista di atletica. Nei giorni scorsi il sopralluogo dell'amministrazione comunale di Quinto di Treviso con ditte, tecnici e associazioni sportive. Mercoledì 3 giugno, come detto, la data di inizio lavori. Rovigo, Sant'Apollinare, aperta al traffico la nuova rotatoria tra via Don Milani e via Martiri di Belfiore. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Rovigo dice che la nuova configurazione rallenta naturalmente la velocità dei veicoli e riduce sensibilmente la pericolosità dell'incrocio. Belluno, appalto per la cabinovia delle Olimpiadi di Cortina, scatta l'inchiesta, perquisizione a 3 indagati. Nel mirino della procura l'affidamento dei lavori della cabinovia Apollonio Socrepes. Verona, infine, rapina in villa, arrestata la banda del bisturi, il filo porta i coniugi mummificati di Verona. Quattro misure cautelari in carcere al termine di un'indagine lampo tra Vicenza, Pisa e Pontedera. Decisive le impronte del RIS e i tracciati GPS. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento vi aspetta come sempre a luna.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Non solo i romantici guardano il cielo, anche gli esperti di Trebi Meteo. Infatti in arrivo Daniele Berlusconi.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anticiclone subtropicale interessa tutta l'Europa centro-occidentale e dunque anche il nord Italia in questa giornata di venerdì, che sarà caratterizzata da tempo ben soleggiato su tutto il Triveneto, cieli sereni poco nuvolosi per gran parte della giornata, pochi gli annuvolamenti anche in montagna al pomeriggio, con temperature in ulteriore aumento, valori massimi che già potranno sfiorare i 30 gradi sulle pianure interne e sui fondovalli alpini. Poi nel corso del weekend il tempo rimarrà ben soleggiato, ancora al dominio anticiclonico, con davvero i primi caldi estivi con massimi anche superiori ai 30 gradi sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più contenuti sulle coste adriatiche per via del mare ancora fresco in questo periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: parti.
1: Come non parti, anzi, conquistati la pole position e parti più veloce che puoi. Stiamo parlando di, naturalmente, di Lewis Hamilton. Come non parti, anzi, conquistati la pole position e parti più veloce che puoi. Stiamo parlando di, naturalmente, di Lewis.

0: e prima le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: da su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina. Aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana. L'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Caso Epstein spunta all'accusa di reati sessuali per l'ex principe britannico Andrea. Una donna sostiene di essere stata ricevuta da lui nell'ex residenza adiacente al castello di Windsor. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La flottiglia. Dalla ministeriale NATO di Helsingborg, Antonio Tajani ha detto che sta parlando con i colleghi europei per sanzionare in tempi rapidi il ministro israeliano Ben-Gvir. Le testimonianze degli attivisti italiani arrivati a Roma e Milano confermano le accuse di abusi e torture.
2: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
3: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
1: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per Corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
5: È mezzogiorno in punto.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

vi posso dire, nemmeno io voglio più tornare indietro e stare senza di voi, amiche e amici di Radio Padova, il ritmo italiano che ovviamente si snoda ogni giorno, 7 giorni su 7, per darvi l'opportunità di non sentirvi mai soli, che stiate in vacanza, che stiate lavorando, che stiate studiando. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori, parte ufficialmente il Ciao Cri. Ricordo che ovviamente sarà un insieme di curiosità come al solito, ma oggi eccezionalmente staremo insieme fino alle 4 e quindi insomma avremo modo anche di conoscerci, nel caso, non so, le persone che di solito mi perdono dopo le 2 avranno la possibilità di ribeccarmi. Allora attenzione, perché tra le tante cose oggi vi voglio dire che la giornata mondiale della biodiversità praticamente è nata, la data scelta dalle Nazioni Unite nel 2000 per commemorare l'adozione ufficiale del testo della Convenzione sulla diversità biologica avvenuta a Nairobi il 22 maggio del 1992. La Convenzione sulla diversità biologica persegue 3 obiettivi principali: la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti, la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo di queste risorse genetiche, soprattutto in caso di sfruttamento economico. Evviva, evviva che ci siano al mondo persone che comunque ci tengono a ricordarci di queste cose, perché altrimenti sto povero pianeta rimane veramente orfano di qualsiasi cosa. Adesso invece LDA insieme al suo grande amico H7, amici per la pelle ma anche autori, insieme con questa canzone nuova, Santa.

l'amore che ho. Questo è Giovanotti, 12 minuti. Buongiorno, bentrovate, bentrovati qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Oggi è venerdì 22 maggio 2026. Lo specifico perché magari ci sono le persone che ancora non hanno ben presente il loro calendario quotidiano. Vi ricordo che questa è Radio Padova, il ritmo italiano che vi accompagna dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba, sui 103.9, storica frequenza. Ma sottolineo, c'è l'app di Radio Padova gratuita che potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino e grazie alla quale potete portare con voi Radio Padova nel mondo senza perdere nemmeno una sillaba, ok? Poi c'è un altro modo per tenerci in contatto, che è il 328 319 8000, ripeto 328 319 8000, per mandare i vostri messaggi scritti, i vostri messaggi vocali, le vostre foto, tutto quello che volete, per farmi sapere qui al Ciao Cric cosa state combinando di bello. Adesso invece arriva lei, Sara Toscano, Maledetto ti amo. Ti piace?

0: Cordoba.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

parlarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: te. Questo era Ernia, cantante, autore e intimista. Mi piacciono moltissimo le sue canzoni perché veramente riesce a scavare in mezzo a sentimenti belli, delicati, racconta storie belle e delicate. Invece alle 12 e 20 minuti vi voglio semplicemente ricordare che siete su Radio Padova Ritmo Italiano e che se state viaggiando, beh, siete nel posto giusto perché a breve ci collegheremo con la centrale operativa di Info Viaggiando per tutti gli aggiornamenti sulla mobilità.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo della presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi nel tratto compreso tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Scusa,

Comi qui a Radio Padova, canzone di questo anno, insomma un paio di mesi, più o meno il pezzo si intitola Vacci Piano, 12 e 29 minuti per dare invece spazio adesso a Malika Ayan, una canzone un po' datata se vogliamo, più di 10 anni, ma continua a essere una delle mie canzoni preferite di questa bravissima cantante e interprete, senza fare sul serio, a differenza magari di chi è all'ascolto che sta facendo molto sul serio.

insieme. E come vi dico spesso e volentieri, qua e là nella programmazione di Radio Padova arrivano delle piccole chicche, piccole grandi chicche, come questa canzone del 1978 di Anna Oxa.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria,
2: ma anche tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.
3: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito.
4: Radio Padova.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
12: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

E questa era la terza canzone delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, invece no, brano del 2008. Arriva invece novità, Francesco Gabbani con Summer Funk, e a breve il Made in Italy con me.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
11: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
10: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
11: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
12: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
13: E vorrei stare da sola.
12: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
14: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: sono le 14 e un minuto. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Molto bello il nuovo singolo di Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento e attenzione perché diciamo mi trasformo, mi modicizzo, se vogliamo dire così. Continueremo a starmi insieme fino alle 16. Ora arrivano le tre canzoni in fila qui a Radio Padova. Partiamo con Rove e la sua Femmina.
1: Padova. Tre canzoni in fila.

Abbiamo concluso le tre canzoni in fila con Arisa e la sua sincerità, era il lontano 2009, adesso invece nuova per voi, Volevo capire di Madame e Marrakesh.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party, in console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 4 Brescia-Padova, attenzione alla presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni di marcia. È tutto per il momento, ricordatevi che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

un made in Italy assolutamente femminile quest'oggi, eccezionalmente con me Cristina Dori. Abbiamo sentito i Negramaro mentre tutto scorre. Adesso preparatevi invece, ve lo dico perché arriva la nuovissima canzone di Elisa, bellissima e dire poco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, barata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: bugie.
1: E questa era Malatia di Ciccio Merolla qui a Radio Padova, in versione straordinaria. Io, Cristina Dori, nello spazio Made in Italy. Preparatevi invece con Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. A breve anche l'informazione nazionale.

0: E così abbiamo sentito anche uno dei duetti che amo maggiormente qui a Radio Padova, Emma e Ercomi, la canzone è Vaccipiano, e con Giorgia Golpe io, Cristiano Dori, vi abbraccio e vi auguro tutte le cose più belle del mondo in questo fine settimana, magari con Radio Padova Ritmo Italiano.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Super occasioni usate.

0: vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. intergeanordest.it.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Circa 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo da parte delle autorità israeliane, tra loro un italiano. Tra i reati ipotizzati dalla Procura di Roma anche la tortura e la violenza sessuale. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri tajani. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, già in Italia il corpo della guida Gianluca Benedetti. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto da 99 da sclerosi multipla, che a febbraio aveva chiesto all'ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. Motori in Canada, torna alla Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le libere alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader mondiale Kimi Antonelli reduce da 3 rimposti di fila e da Alessandro Cisilin. Grazie da ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: 4 con Estate 80, siete su Radio Padova, benvenuti, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 20, la canzone è anche giusta visto che le temperature insomma sono consone per sentire una canzone come questa. E allora, quando arriva anche la bella stagione, siamo anche più propensi agli incontri, quelli che magari, sai, quegli incontri lì particolari, speciali, che ti fanno venire le famose farfalle nello stomaco. E questa è anche la prima delle tre canzoni in fila che incontriamo qui su Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.

0: Raffe Rovazzi con Liberi, siete su Radio Padova. Parliamo della nostra Raffaella Carrà, perché nel 2027 arriverà in Italia un musical tutto dedicato a lei. Uno dice: perché arriva in Italia, quindi non l'abbiamo fatto noi? No, l'hanno fatto gli spagnoli e sta per partire anche da noi Raffaella il musical, uno spettacolo costruito attorno alle sue canzoni più famose, alla televisione, che ha rivoluzionato e naturalmente al personaggio che è diventato simbolo della cultura pop italiana, una vera e propria icona. Lo sappiamo, dentro ci saranno insomma praticamente brani che tutti noi conosciamo, no? Da A far l'amore comincia tu, Rumore, e sarà una storia che ripercorrerà la sua carriera tra la televisione, la musica e lo spettacolo italiano. E la cosa bella è che Raffaella Carrà continua a far parlare tutti noi, a far parlare i più giovani anche, che adesso la conoscono, pur essendo diventata un'icona di generazioni completamente poi diverse, perché ci sono artisti che fanno sì successo e altri che diventano proprio immaginario collettivo, e lei appartiene decisamente alla seconda categoria, la grandissima Raffaella Carrà, il musical che approderà finalmente nel nostro paese. Tra poco invece ci sarà un aggiornamento per quanto riguarda il traffico, quindi per chi sta sulle nostre autostrade del Veneto lì avrete tutte le informazioni del caso. Prima c'è la musica che ci accompagna ancora con una novità delle ultime settimane, Superstar Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
12: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Ecco, è successo. E ora che si fa?
14: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
15: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna per circa 7 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 Piacenza-Brescia e Desenzano. Lunghe code per incidente anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero tra Ala Avio e Affi in direzione Modena. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Tommaso Paradiso su Radio Padova, i romantici, sono le 16:30. Quella birra che bevete al pub sotto casa magari è premiata e magari voi nemmeno lo sapete ancora. È uscita la nuova guida delle birre d'Italia Slow Food. Dentro ci sono oltre 500 realtà italiane, birrifici piccoli, artigianali, gente che lavora quasi in famiglia. La cosa bella è questa: non hanno premiato solo le birre più strane, hanno premiato storie, territori e persone. Ci sono infatti birrifici nati in montagna, in cascina, perfino in vecchi garage, e ormai la birra artigianale italiana è diventata un viaggio. Ogni zona ha il suo gusto, il suo carattere, e forse la prossima birra speciale non arriva dal Belgio ma dal paese proprio accanto al vostro. E allora brinderemo anche oggi fino alle ore 20. Questo è il nostro spazio del pomeriggio. Sono Franco Ghirardello e voi siete su Radio Padova.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al campo.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Anticiclone subtropicale a tutto motore nei prossimi giorni sull'Italia settentrionale, anche sul Triveneto ritroveremo delle giornate assolate da sabato e almeno fino alla prima parte della prossima settimana. Cielo sereno poco nuvoloso, rari temporali di calore anche in montagna. Protagonisti le temperature, sarà come essere luglio, già i 30 gradi o poco più in vista di domenica, addirittura la prossima settimana potremo toccare dei valori di 33 gradi sulla pianura veneta. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it

0: Padova News.
1: Mercati in ripresa sulla scia delle indiscrezioni di un possibile accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena gli energetici, scende il gas, ancora in aumento il petrolio vicino ai 100 dollari al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe, sfiorano la media di 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni agli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi che minacciano lo sciopero. E l'Italia chiede aiuto all'Europa. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per la difesa al settore energia. Scettica la Commissione. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19:01.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: me.
1: Il nuovo singolo di Fulminacci che si intitola Maledetto me. Siete su Radio Padova, sono le 19:05. Buona serata, ormai buon weekend, ce lo possiamo dire. Staremo insieme fino alle ore 20. Questo è Si Viaggiare. Si continua adesso con la musica di Coez. Ci vuole una laurea qui su Radio Padova.

0: Cutta e Takagi e Ketra con Oroscopo. Siete su Radio Padova, sono le 19:15. Lui ha fatto da Milano a Venezia in kayak, completamente solo e in autosufficienza. Si chiama Gabriele Arduini, 24enne, ha percorso 500 chilometri navigando nel Po tra la pioggia, la febbre, ha avuto la febbre, le notti in tenda. Il viaggio è il modo che ho per superare i miei limiti. Queste sono le sue dichiarazioni, complimenti. Sul kayak comunque aveva solo del cibo liofilizzato, che bontà, una borraccia filtrante e il telefono con cui ha praticamente raccontato tutto sui social. E ti credo, ha fatto bene. Insomma, questa l'esperienza di Gabriele Arduini, che ha fatto Milano-Venezia in kayak. Adesso diamo invece delle informazioni, non perché sul kayak, ma chi è in macchina in questo momento, magari sulle nostre arterie principali del Veneto, cioè le nostre autostrade. Tra poco la linea andrà a Viaggiando. Ora ascoltiamo Night con Forte su Radio Padova.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: da su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
5: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
6: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
7: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
6: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sull'A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia-Ovest e Verona-Est e in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia-Ovest a causa di traffico intenso. Disagi per traffico intenso anche lungo la tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Rallentamenti con code per traffico intenso permangono anche sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero in direzione Modena tra chiusa Val Gardena e Affi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sciavventura sentimentale, nate in un angolo della città,

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Radio Padova Meteo.
1: Sono le 19:30 minuti, ci colleghiamo subito con gli esperti del tempo, con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, bentornato.
2: Ma grazie, buonasera Franco, buonasera a tutti. Insomma, alla fine che vuoi che ti dica, farà un caldo bestia questo weekend, punto e basta. Le previsioni sono confermate, da un weekend di sole, per carità, sì, tutti contenti, però appunto chi soffre il caldo avrà da sudare. La bassa pianura veneta toccherà facilmente i 32 gradi, ma settimana prossima arriveremo anche a 34-35, una roba spaventoso. Poi a partire da venerdì prossimo le temperature torneranno nella norma, però diciamo che 7 giorni di caldo intenso non ce li toglie nessuno, e soprattutto le zanzare come saranno contente, quindi Ale, ci siamo, basta, arriva l'estate di colpo, guarda,
1: lo volevamo, ecco. Il caldo è arrivato, ecco, non possiamo sempre lamentarci, ecco. Va bene,
2: voilà.
1: Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, buona serata Paolo, grazie, ciao,
2: buon weekend.
3: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Gianni Togni con Semplice, siete su Radio Padova. Semplicissimo anche far parte di questa nostra famigliuola anche social, quindi cercateci su Facebook e su Instagram a Radio Padova Official, diventate i nostri follower e ogni giorno c'è un post ad hoc per voi, seguiteci. Continua la nostra musica invece in questa nostra serata, questo bel weekend. Senti che bella parola abbiamo detto, c'è Vacci Piano con Emma Ercomi.
1: Scusa se ancora

Un classico della musica italiana cantato da Loredana Bertè, c'era Dedicato. Sono le 19:52 minuti. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, con me l'appuntamento per domani, perché staremo insieme anche nel weekend. Vi auguro una buona serata qui su Radio Padova Ritmo Italiano, che continua insieme a Bollicine di Rose Villain. Ciao a tutti.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
8: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
10: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina. Aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana. L'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it. Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
11: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
12: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
13: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
14: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza.

0: Totale libertà.
1: Scopri le offerte su isaresidence.com.
0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo espresso dai mediatori pakistani, così come dalle borse. E oggi riunione a Nicosia dei ministri economici europei, al centro le tensioni sui prezzi energetici innescata dalla crisi. Da Palazzo Chigi la Premier Meloni rilancia la richiesta di flessibilità di bilancio.
2: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
1: Flottiglia, la procura di Roma che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere nel fascicolo al sequestro di persona altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, lo ha detto il presidente Mattarella sulla morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Super occasioni usate.

0: da su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
12: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e ben trovati. Al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Oltre competenza, segnaliamo che la stessa A13 in gestione ad Autostrade per l'Italia chiude per lavori dalle 20 alle 8 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, dalle 22 alle 6 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

got it. Don't come. I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
3: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 € e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.